0: This is one big town of Kenya, please try the call.
1: Despo 250, GP46.
0: Morning, Tsunamata,
2: 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10